0: Cristo da ma pensa cremia so che son preciosi. Ando cere da mostrare su Marte per tutte le vainas. Che sigui un cas per d'un naval dirà sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.